puse y bule. Mi cosa, pa cosa, mi cosa, pa cosa. Cosa, chepe, cosa, mi shay, cosa, sa uye.